Sua maglietta ogni man, all'età di notte chi va a glè, o buvez ne può più nama.

terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre tuono la tempesta che ne assende la foresta, fa fischiando, brontolando, e ti fa l'orror gelar, alla ventre d'occhio scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione.

meschino, calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello.

ein Kind sie ein. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

0: 1003.
1: 1003?
0: 1003, van tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van

ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma con me dovrà passare tutto quel che può venir, sì, comprendo, comprendo tutto quel che può venir, sì, comprendo, comprendo tutto quel che può venir.

0: fiasco, che lampione.
1: Meglio il turco.
0: Meglio il fiasco.
1: Che un briccone.
0: Che lampione, meglio il fiasco, meglio il fiasco, meglio il fiasco.
1: Fanne al diavolo. In malora, più non vanno, con te garrino.

0: segue tutte pecca, e nel gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: Ed io sono sconsigliata.
0: Essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse se non il cuore.
0: Ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: questa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà perfetta, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar languire a piedi?
1: Non saprei che vorrei tanti, il mio cuore un son mi chiede.
0: Prender voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il mio letto non mi piace, gli durmare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pacco.
0: Un codino, un marchesino?
1: Ma

0: provi dopo che c'è la mia più nell'arte mia.
1: No,
0: no, questa poco così bella è dopo la spezzeria.
1: No, no,
0: hai la vita da farne lontano più lungo il gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Per morti voi, per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

Bisogna il felfo squilchiaro. Bisogna il felfo squilchiaro, un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le

Bottomi faceste risvegliar, cogiti, mi faceste risvegliar. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ma d'un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, breve addio.

fertilissima regina. L'una e l'altra diverrà, e di un nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un e piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un e bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Oh, fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, e di un nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà.

0: No. Può l'ora rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è nell'aria che vo'.

donna mattina, buona decina, deve evitar. All'imbellista, buona decina, deve evitar. C'è tu ragazza, qualche ragazza, e con quella, per camminare. All'imbellista, buona mattina,

questa porta c'ha murata. Piano, piano, l'ho trovata, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo,

s'aggira per l'attesa, si mi salvo tante presto, quel che ne rifà. Tempesta.

0: bestia.
1: La parola.
2: La la la la la la la la
1: la la la la la
2: prima c'è Roma.
1: Mo bestia.
2: E mo di dolla.
1: Se non erro nei molfaggio, su del ferro.
2: Rotti a

0: liete quali lei più vi piace.
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non avenza.
2: Combattervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi,

0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna? Restami

qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, son come il fulmine, sono fantoso, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. A bravo Figaro, bravo bravissimo, a bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: possum tal favor. Che pretende quell'ardito?
1: Dico il nome del mio marito.
0: Il marito indietro, resto.
2: Come? Ahimè, che tratto è questo?